0: Mix Radio 101.5. Mix, mix, mix, mix.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao.
2: Cocaine, cocaine.